Lasciato Maro di ve, avdivessi parastuito mena sunenno Sveriges Radio, programma pi Romani Cib, Radio Romano. Mecco vaftmenza avgessa che la 30 minuta sem ovelli briani. Avgessa parastuneca sunen mix differentne romane gilacatere, differentne romane vice. Tai e romane giuvla, romiaso, gilaben, andi estrada. Casunen sar exemplo so gilabella minge e Jeffrina, Elisa, e Sarina. E gruppa Gypsy Casual, vai e Jelena Markovic. A kanat lamen ke angvone gilasa kattari Jeffrina, tai okazim, savi pushol i pen bi pralesko.

Lasciò tu mano di ve, av di ve si parastui tu mena shunenno Sveriges Radio, programma pi Romani Cib, Radio Romano. Meko vav tu menza av jessa kla 30 minuta sem ovelli briani. Av jessa parastune ka shunen mix differentne romane gilaketare, differentne romane vice. Tai e romane giuvla, romiaso, gilaben andi estrada. Ka shunen sar exemplo so gilabela minge e Jeffrina, Elisa, e Sarina, e gruppa Gypsy Casual. Vai e Jelena Markovic. A kanat lamen ke anglune gilasa katari Jeffrina, tai okazim. Savi pushol i pen bi pralesko.